che farai nei miei confronti? Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni, mi tufferò a salvarti.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.